Lobby Archie wana also Faude Fautang Fa Presidia na Radio Mat me Baru on Biji ma Oktu wale speci Odi ma Odin Furu na le speci me Baru no Fafunu Fafu Faude Fautang me Baru Odin Alasman mi spene de na Lontu Fugro Tapu de tu yuro di psa de ube archi amarabasi nanga martisipati fos dati ube ap masra HN Weeks en be aben programma ook tu en noya so dan mi deja ina studio dan mo dangan unu tangwa yuro aichuru da wa da ukong fado ina programma di de kari mart gevarieerd ina programma mart gevarieerd alla sottori, tanconatalmente, a Daiu.